quoziente intellettivo. Paesaggio epigenetico. Differenziazione. Autonomia infantile.